0: ma se internazionale un bianco non buono gemini ai
1: sorcellano
0: comune ho cerco guardando no non
2: sento
0: I'm coming back to Saarland to check.